Estuani sterius ed permanente, in amaritudine loc permanente, oggi c'è materia, cini se la pelli, simili su folio e tecno d'otelli, consine in proprium vino sapienti, sopra metropone le sede fondamenti,

0: amore sufficiente.
1: Pariteren medio.
0: Abul sopra cultenio, abul sopra cultenio.
2: Vendo sine fabilis, membri lacertis labilis.
0: Vendo sine